0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Lo que suena. Tendencia. Éxitos, ok.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Somos pura primavera.
2: Ok, señal regional.